0: Mix Radio. Comandando.
1: Aria, Vega, Ryan, Caso, La Cosanita, Premio.